Un no branco de fenui, ciunca descobel plantage, camamilio dal finelo cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salbio, Artemis Artemiso la bandira bandu espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu angelico mun serfeita, fugliato pladentado la nulenso dell'esperbo pede lebre tulipa, aveliano angelico berunico berunico e Mario la nulento berunico politnu, e Mario che flairosbu.